got the got it.

0: chiude il flight case di Daniele Petronello. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: La voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3 e 58 minuti.
2: Se tu su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, a chi viene?
2: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma. Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: ma che domanda è? Siete su Ritmo 80, Good Morning Forever Young.
1: La radio dei forever giovani, però i giovani, quelli forever come sì, noi, come dopo noi. Un po' non devono guidare. Messaggio in questa mattinata molto speciale a tutti quelli che hanno superato i 50 e che ha la patente.
0: Ma diciamo c'è velocità o di dove,
1: non lo so, magari velocità.
0: Avessero superato i 50.
1: Lasciate perdere, perdere. Dopo una certa età,
0: cosa bisogna
1: prendete
0: fare?
1: I mezzi pubblici. Grazie. Si parte così.
0: Pensa a quelli che hanno più di 50.
1: Auguri.
0: Non ce l'abbiamo più. Vedi, guarda, più di 50 ha abbandonato.
1: Ciao allora, buon viaggio.
0: No, come buon viaggio.

0: Ben ritrovati a tutti gli amici che ci seguono in questa meravigliosa radio. Io sono Marco Corona, lui è
1: Marchino.
0: Ben ritrovati. Sapete che noi parliamo veramente e con, per come siamo, cioè
1: come
0: ci diciamo,
1: siamo
0: tu,
1: così, noi siamo
0: vi sarete fatti già un'idea, però parliamo anche di cose che magari capitano anche voi, cioè
1: tutto quando, il giorno, cioè,
0: quando andate in bagno, quando andate in bagno per esempio, no, cioè non è che vogliamo sapere quello che fate in bagno, però per me è un momento tra virgolette di ufficio. Cioè nel senso, molte volte se devo mandare una mail, devo rispondere a qualche messaggio che è arrivato, lì è il momento in cui io mi fermo un attimo.
1: Anche a me? Per quello che nei tuoi mail sono tutti comunque va bene.
0: No, però c'è una cosa che mi piace fare, devo dire la verità, quella di trovare dei rompicapo,
1: i giochi su Facebook, su Instagram,
0: sì, quelli un po' di logica, cioè quelli mi fanno impazzire, ma proprio in tutti i sensi, perché non riesco mai a trovare una risposta. Ne ho trovato uno perché non sono riuscito, magari mi dai una mano, magari,
1: certo,
0: anche gli ascoltatori
1: sono molto più intelligenti di te in questo.
0: Non è detto questo, no, magari hai una visione diversa alla mia. Allora
1: c'è un lucchetto che ha la serratura,
0: sì,
1: giusto?
0: Con tre punti interrogativi, cioè è una combinazione. E puoi aprire questo lucchetto usando solo queste combinazioni. Lui te ne dà un po', per esempio 682. Però attenzione, del 682 un numero è giusto e nella corretta posizione.
1: Allora, uno di questi è giusto.
0: Ok. Oh, 614, un numero esatto, ma non è nella corretta posizione.
1: Okay, aspetta che segno. Okay.
0: Bravo, segna.
1: Okay.
0: C'è anche 206.
1: Sì.
0: In questo 206 due numeri sono corretti, ma non nella corretta posizione.
1: Ok, forse ci siamo.
0: Allora, dai, segnati già, questo perché
1: già inizio a capire.
0: Bravo, 738. Segnati perché tutti i numeri sono scorretti, quindi 738 non c'è nella combinazione.
1: Allora perché l'ha messo?
0: L'ha messo per dirti questi non usarli.
1: Ah, non usarli, non ci sono arrivato.
0: Okay. Cioè, dai, cavolo, allora, però. L'ultimo. 380, 380. Di questo 380, nella posizione dentro il lucchetto, un numero è corretto, ma non nella corretta posizione.
1: Ok. Qui.
0: La domanda è: tu cosa faresti per aprire questo lucchetto?
1: Fammi vedere.
0: Quale combinazione?
1: Allora, 684, riporto di 2, il 2 non c'è, però quello
0: sì,
1: sopra le indicazioni mi dice che non c'è.
0: Quello uno esatto.
1: Aspetta. Uno esatto, l'altro è scorretto, uno. aspetta, un attimo.
0: Un fulmine lo apre. Ma
1: cazzo, però.
0: Allora, okay, tu cosa faresti per aprire sto lucchetto?
1: Una martellata e vaffanculo.
2: Good morning, forever young.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: dopo questa sigla, di introdurre quali sono i due segni fortunati di oggi in Good Morning Forever Young su Ritmo 80 con i Marchini con la K. Devi bere.
1: Sta a me?
0: Eh sì.
2: Bevo dopo.
1: Allora, sta a me. Ciao amici dell'oroscopo.
0: Allora, scusate un attimo, piccola parentesi. Quando va la canzone, tu puoi bere. Quando si apre il microfono, che c'è scritto, guarda, on air, scritto on air.
1: C'è la luce, no?
0: Eh sì. Niente, non
1: adesso
0: mi ascolta.
1: Adesso lo so.
0: Adesso lo sai. Amici, cosa hai fatto ieri, Marchino, per capire quali sono i segni fortunati di oggi?
1: Le chat, no?
0: Sì.
1: Mettevo a posto il telefonino, ho visto,
0: sì,
1: le chat di quando mio figlio era alla primaria. Quindi ho letto le chat di tutta la primaria.
0: Ma ok, e cosa hai capito?
1: Che
0: rottura di coglione.
1: Che era cosa
0: no,
1: fuori di te.
0: Cosa hai capito?
3: Che rottura di coglione.
1: Okay, era il periodo del Covid. Vabbè, comunque.
0: Ok, e da lì cosa hai capito? Che
1: Ariete.
0: Il primo segno fortunato è l'Ariete.
1: Ariete, giornata da dimenticare.
0: Immaginavo.
1: Ma voi avete la memoria di ferro.
0: Quindi cioè, ci ricordate tutto, purtroppo.
1: Il secondo segno
0: che si vince
1: dalla lettura di codesta chat è il bounty. Bounty, lo
0: cioè,
1: snack.
0: Allora, scusa un attimo.
1: Lo snack bounty.
0: Tu vieni a dirmi
1: quello
0: qui.
1: Col cocco.
0: Sì, ho capito, ma tu vieni a dirmi che sono nate delle persone sotto il segno del bounty?
1: Ci sono. E sono quelli della prima decade di novembre alternati a quelle della
0: adesso la vado a cercare.
1: Vai di settembre.
0: Settembre, benissimo, vai. Cosa allora, dice? Cari amici nati sotto il segno del bounty,
1: siete illimitabili.
0: Sì,
1: ci sono altri come voi, ma costano, e che costano di meno.
0: Non sono come voi. Cioè vuol dire che ci sono persone anche di bassa lega.
1: Sì, che vi voglio limitare.
0: Ma
1: voi siete inimitabili. Anche
0: bello.
1: Se quelli in col fondente della Lidl hanno un suo perché.
0: Un messaggio promozionale.
1: Oggi,
0: a proposito, a chi dedichiamo questo oroscopo?
1: Lo dedichiamo a tutti quelli che ci hanno ascoltato Ritmo 80, che è una radio bellissima.
0: Continuate ad ascoltarci, tra
1: esatto,
0: l'altro.
1: Ma diciamo così, lo sponsor di oggi, di questa puntata dell'oroscopo.
0: Sì.
1: La puntata dell'oroscopo di oggi è la Barbara.
0: Barbara.
1: Però Barbie.
0: Barbie.
1: Ah sì? C'è un ristorante.
0: E quindi?
1: Quindi niente, volevo dirgli a Barbara.
0: Dirle.
1: Due grigliate miste.
0: Stasera.
4: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: una domanda, ma mille chili di tonno, no? Sono una tonnellata. Mille chili di marmo, sono una marmellata.
1: Ok,
2: questi sono i perché della vita del nostro ascoltatore.
1: Cioè, era una cazzata. No, è serio. Porca voglia.
2: Gli diamo il numero di Lauro Moroni.
1: È grave, no, ma lì ci vuole uno bravo. Allora, comunque, Grau Sam, la tua domanda effettivamente merita una risposta approfondita. E anche
2: che non ti possiamo dare.
1: Che non ti possiamo dare per questioni di tempo. E quindi mi dispiace.
3: Addio,
1: e come sempre, chiama un'altra radio. Ciao.
2: Perché chiama sempre noi questo?
1: Infatti.
4: Good morning, Fat

0: Buongiorno amici, la prima ora è andata via bellissima, abbiamo ancora tante cose da raccontarvi, tra pochissimo con anche il disco Mi Rigiro. Vabbè, c'è anche quello, tra poco.
1: Sono le 7.

0: disco di ora. Billy Idol, Eyes Without a Face. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ritmo 80 presenta
6: Good Morning Forever Young
5: con Marco Corona e Marchino.

0: sono delle cose che amici ascoltatori, salve ancora.
1: Salve, siamo in Marchini.
0: Ci sono delle cose che secondo me non hanno senso, okay, no, nella vita.
1: Tipo
0: la guerra.
1: No, tipo il nostro programma.
0: Il nostro programma. Ma se vogliamo andare nello specifico,
1: c'è qualcosa che non ti torna.
0: C'è qualcosa proprio brutto.
1: Cioè, quando noi abbiamo fatto,
0: se vogliamo fare il focus.
1: Sì, esatto. Cioè, quando uno si ferma e dice: allora, questo programma dura 3 ore.
0: Esatto.
1: Ci sono tante cose interessanti, qualcuna carina, qualcuna meno, ma ce n'è una che non c'entra niente.
0: Non c'entra, che è questa?
1: Che è questa?
0: E adesso noi ve la andiamo a, come dire, presentare.
1: Ma perché?
0: Ma
1: perché
0: sta di sigla?
1: Sì, sì, ma perché, tra l'altro, Marchino dice così? Perché generalmente non c'è su ritmo tanto un lento, è tutta ritmata la radio, per te darvi il suo ritmo.
0: Si chiamava ritmo, è un po' 80, cioè ritmo 80, capito?
1: Ok, e allora il lento per creare la giusta atmosfera, per farvi rigirare dall'altra parte se siete ancora a letto, è...
2: Questo è il disco di rigiro, di rigiro, di rigiro.
3: Ginny, come on, steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder...

0: Allora, aleggia l'amore.
1: Dove?
0: Qui
1: galleggia l'amore.
0: Perché galleggia un tutore qua? Socio, okay. La doccia ogni tanto?
1: No, domani.
0: Ma perché te la fai più?
1: Sempre domani.
0: Sempre domani.
1: Vai.
0: Sentiamo, Sam.
2: Allora,
1: vai.
2: Due amici si incontrano, uno due ha paziente. L'altro gli dice: allora come va? Insomma, non tanto bene. La testa, che ogni tanto perdi i colpi. Un ginocchio che scricchia. E questo è per la salute. Non so se hai saputo che mi sono separato. Separato. Hai fatto bene, guarda, con la zocca ci siamo andati letto tutti dal mio socio.
0: Non devi ridere perché non fa ridere,
1: non
0: questa.
1: Devo ridere.
0: Grazie,
1: non
0: Sam, ridere. Però bisogna lasciar completare a quelli che tardano. Consiglio, fateli finire.
1: Aspettate qualche secondo, davvero.
3: Good morning, Forever Young. One.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Houston, abbiamo un problema.
1: Quale?
0: Corona, dov'è che sei?
1: Sono qui, ma sono ritornato in Good Morning Forever Young insieme a Marchini con la K per lanciare la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Onda divina.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Venerdì 17 luglio 2026.
10: La tema in pallina incontro scarognime.
9: 198esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del cancro. E oggi festeggiamo anche l'onomastico di Alessio.
11: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.

0: succede oggi.
1: Il 17 luglio 1897 inizia la corsa all'oro nel Klondike, quando i primi fortunati cercatori arrivano a Seattle, nello stato di Washington.
0: Le frasi del cinema.
2: Ecco qua, tavolo ribaltabile, tac, sedia rotante, tac, posto per commensali che non ci sono, tac, piatto fabriano, tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica, tac, vino cartonato, tac, spaghetti pronto uso, contorno surgelato, tac, tonno e grissini per tagliarlo, tac.

0: Caro socio, tornano i Marchini. Tra l'altro ci trovate anche sui canali social Facebook i Marchini con la K, mi raccomando, non sbagliate, oppure su Instagram i Marchini con la K 2007, che è il nostro anno di fondazione, da quando esistiamo.
1: È finito?
0: Vabbè, c'è un, era il momento promotion.
1: Posso andare?
0: Vabbè, cosa c'è?
2: Notizia che arriva dalla Brianza. Una coppia di settantenni.
0: Un uomo e una donna.
2: I carabinieri sono andati a casa loro.
0: Sì.
2: Perché? Lui aveva dei fucili da caccia regolarmente tenuti e i carabinieri fanno dei controlli così
0: a campione
2: per vedere se è tutto regolare.
0: Certo, licenze, esatto. Porto d'armi, sono eccetera, eccetera.
2: Buonasera, salve. Carabinieri. Sì. Stiamo a controllare i fucili, va bene.
0: Okay.
2: Tutto a posto. Poi un carabiniere nota che sul tavolo della cucina c'è un oggetto strano. Si avvicina e dice: è una granata. Una granata della seconda guerra mondiale.
0: Cioè, estate
2: mondiale.
0: Si fa le granite, non lui aveva la granata.
2: Chi sei? Il parroniere di Gabbani. Lasciate
0: ogni speranza di entrare. Nessuno mi ha mai fatto un complimento.
2: Complimenti, eh. C'era una granata.
0: Me la posso giocare quando me l'hanno dato del parroniere di Gabbani.
2: Pensate, io
3: la Madonna.
2: Che roba. Praticamente era una granata. Ma scusate, ma quella cos'è? Questa fa, me l'ha data.
0: Come Bizzarri parlava.
2: Questa me l'ha data mio nonno, mio babbo, non è della seconda guerra mondiale.
0: Oh,
2: è un reperto storico.
0: È un regalo.
2: Ho capito. Ma cosa fa qui sopra il tavolo?
0: Esatto.
2: Lo usiamo come schiaccianoci. Cioè, era 47 anni.
0: Questa bomba inesplosa.
2: Loro la usavano come schiaccianoci. Cioè, se potevano saltare per aria da un momento all'altro. Hanno evacuato la palazzina.
0: Hai
2: chiamato gli artificieri. L'hanno presa, l'hanno fatta brillare e adesso sono senza schiaccianoci.
0: Peccato.
2: Vabbè,
0: però
2: è andata
0: mio
2: bene.
0: Padre mi ha fatto un regalo bomba.
4: Good morning, forever young.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: benvenuti.
1: Giungiattone.
0: Ma perché questi brani anni 80 ci fanno tornare a come abbiamo cominciato? Perché questa è la
1: Giungiattone
0: voce...
1: Corona, la prima cosa che ho fatto era la voce dell'autoscontro. Dai, 2000 lire, tre giattoni.
0: Veramente non era solo quello, era quello anche prendi il codino, ragazzo.
1: Preccaci il culo, che gli darei adesso? Ma anche voi e noi. Torniamo tra poco.
0: Non con questa voce.
1: No, spero.
0: Sul ritmo 80. Torniamo tra poco, i Marchini con la K. Good morning, forever young.

0: allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniela Uballi, caso Roggero, il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli, il servizio di Alessio Galea.
2: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere dopo la condanna definitiva. L'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma: si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione.
1: Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Sono come Indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontana ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America, contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey, in tribuna tra i tanti VIP, anche i Reali di Spagna con la famiglia al completo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona e Marchino.

0: dedicata ai vegani.
1: Come ci siete? Cos'è che fa?
0: Esatto.
1: Ma state bene, grigliate.
0: Cioè, ormai sono lì.
1: Carne non ne mangiamo mai.
0: Lo dicono loro.

0: Cosa volevano dirci gli autori di questo brano?
1: Che i vegani vanno bene grigliati.
0: No, che quando sentono anche loro, secondo me, quel saporino, quell'odore di grigliata, è impossibile restare.
1: No, non puoi.
0: Un po' di sbandamento, un po' come chi smette di fumare,
1: esatto,
0: e
1: esatto,
0: sente l'odore della sigaretta.
1: È un po' come uno che smette di andare a prostitute e poi vede le Winks in televisione. Cioè,
0: parli di te?
1: No,
0: no, così.
1: Io quando vedo le Winks, le Branks,
0: vabbè, comunque,
1: anche occhi di gatto.
0: Sì, è vero. Era il nostro Disco Marchini. Tra poco ritorniamo sempre qua, Ritmo 80, con Good Morning Forever Young.
2: Good Morning Forever Young. Yeah,

0: Vanessa Franci.
1: Eccomi con il momento più atteso, quello della frase motivazionale.
0: Noi non lo stavamo aspettando.
1: Non rimandare a domani quello che può essere fatto dopo domani altrettanto bene.
0: È vero, è giusto.
1: Ciao Marchini.
2: Grazie, ciao Franci.
1: Ciao Marchini.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: sentire. Messaggio promozionale.
1: Ma grazie. Perché insomma fai vedere l'oggetto in questione.
2: Allora, è l'air up, la boccia, la borraccia,
1: sì,
2: che ti fa bere l'acqua normale, naturale, però grazie a un sistema molto... sono bravo,
1: ingegnoso.
2: C'è questo cazzabubolo qua che si chiama pod, cioè praticamente tu inserisci questo sopra la borraccia, ok, e l'acqua cambia sapore.
1: Perché naturalmente il naso e la bocca sono vicini e quindi passano tutti dalla stessa parte, sia naso che bocca.
2: Quindi praticamente l'acqua è normale, però il naso aspira il sapore,
1: respira il sapore di questa cosa,
2: e quindi l'acqua cambia sapore.
1: Io sento lo sapevamo già.
2: Allora, me l'ha regalata, solo che è un duro incasso, me la devi riempire dopo.
1: Sì.
2: E c'ha tutti questi cosi che si immottano sopra, no?
1: Uh-huh.
2: Che così lo attivo, no?
1: Sì,
2: guardate tutti.
1: Guarda, aspetta, fa vedere, perché sennò dobbiamo fare il tutorial. Se non sei un influencer.
2: Allora,
1: fai vedere.
2: Ok, questo per esempio è melograno e cicuta.
1: Sì, perché poi dobbiamo parlare anche dei gusti, cioè degli abbinamenti che uno dice, ma io ste robe non le berrei mai nella mia vita.
2: Però sono buone. Buone. C'è solo un unico
1: problema. Qual è il problema?
2: Allora, il problema è che secondo me, se fare bip, se facessero quello gusto di figa, secondo me lo venderebbero un sacco.
3: Ma fai davvero?
2: No, non faccio, proprio.
1: Allora, facciamo
2: le patatine.
1: Facciamo una cosa.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. We'll be right back.

0: Dunque,
1: ti amici, regalo un dizionario con altre parole.
0: Grazie, se... dunque.
2: Salutiamo, che è giunto.
0: Dunque,
2: salutiamo, dunque mente.
1: Esatto, avete ascoltato Good Morning, dunque, Young. Grazie, esatto. Forever Young, grazie, esatto. Disastro. Ritmo, non ce la facciamo, no. Allora, domani, facciamo una cosa. È il chiaro esempio che è il momento di salutare.
2: Esatto, ciao.
1: A domani su Ritmo 80.
3: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987, Sting, We'll Be Together.
4: We'll be together tonight. We'll be together.
3: Dal 1983, Gary Love, I Want You.
5: I want you 'cause you make me feel good. I want you 'cause you made me real.
3: Dal

0: onda nella prossima ora. E alle 9.30 RIT Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 9.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Mike Oldfield, Foreign Affair e Michael Jackson, The Girl Is Mine.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino.

0: e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo finalmente in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, per vivere un'altra importante Rit Parade. Quest'oggi ci occuperemo del mese di luglio del 1976. Come sempre un saluto a tutti quanti voi dalle Le Procida. Cominciamo subito con la posizione numero 3, occupata dalle Silver Convention con Get Up and Boogie. That's right.

immagine molto sensuale accompagnava le Silver Convention, che oggi abbiamo ritrovato alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade con Get Up and Boogie. 1976, esattamente il mese di luglio, ci porta alla posizione numero 2, dove c'è Donna Summer con Could It Be Magic.

La regina della musica da discoteca degli anni 70 ancora una volta non la manda certamente a dire. Era Donna Summer al numero 2 della nostra Retrade con Could It Be Magic, una delle canzoni sicuramente più belle della sua enorme produzione musicale. La nostra Retrade relativa al mese di luglio del 1976 a questo punto si sposta decisamente nelle zone alte e al vertice della nostra classifica c'è il cantante acrobata Frick Simon, e il motivo che voi tutti sicuramente ricorderete è quello che si intitola Ramaya.

0: Una canzone che in un verso o nell'altro sicuramente tutti quanti voi ricorderete. Era Fleximon con Ramayah a detenere il primato della Riff Parade del mese di luglio del 1976. Riff Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno qui su Ritmo Santa, la radio ufficiale dei Forever Young. Alle 9.30 e alle 16.30 avete un appuntamento che non potete e non dovete assolutamente perdere. Quello con ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao, alla prossima!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: la ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Magazine 60, Don Quixote e Pino Daniele, Yeso Pazza.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente dell'EBR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni 80 e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno in provincia di Torino ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: sorta di ritmo 80, ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prego.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maestà, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Venerdì 17 luglio 2026.
6: La tema in pallina incontro scarognime.
5: 198esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del cancro. E oggi festeggiamo anche l'onomastico di Alessio.
7: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna.

0: succede oggi.
1: Il 17 luglio 1897 inizia la corsa all'oro nel Klondike, quando i primi fortunati cercatori arrivano a Seattle, nello stato di Washington.
0: Le frasi del cinema.
2: Ecco qua, tavolo ribaltabile, tac, sedia rotante, tac, posto per commensali che non ci sono, tac, piatto fabriano, tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica, tac, vino cartonato, tac, spaghetti pronto uso, contorno surgelato, tac, tonno e grissini per tagliarlo, tac.

0: dice il saggio?
1: Le cose che non sai di volere ti saltano addosso all'improvviso e diventano urgenza.
2: Oh, e basta con queste cazzate.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Siamo a bordo del Frecciarossa Milano-Roma, ore 12.30. Entra il controllore, biglietti prego. Il primo di lavoro in tesserino, io sono deputato. Il secondo uguale, tesserino, deputato. Il terzo, tesserino, deputato. Il quarto di lavoro il biglietto e va, io sono lo stronzo del gruppo, elettore.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto.

La nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1980 Billy Ocean, Stay the Night.

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Depeche Mode, Master and Servants e Aretha Franklin, Think.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
5: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
4: E nel weekend alle 20
5: in versione extended full show.
4: Master Jack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.

0: 80.
1: Il termometro scoppia.
0: Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Ma la sai, la novità, la cosa bellissima è che questa estate veramente abbiamo cercato di farvi compagnia, cerchiamo sempre di farvi compagnia ogni anno con 80 gradi, il programma più come dire, che riesce a contenere le canzoni più estive di sempre. Beh, insomma, ci proviamo sempre, no? Una delle canzoni che secondo me rappresenta sia l'estate ma anche quelle che sono poi a volte le sfilate, piccole sfilate di moda o eventi, come dire, di fashion, moda, un po' così. E insomma, sicuramente una di quelle canzoni che accompagna questo tipo di evento è quella di Inia Camozza.

0: Il riferimento è sempre a Zoolander con questa canzone, ma non è un riferimento molto estivo in realtà. Però invece la canzone, beh, negli anni 90 era decisamente una canzone anche abbastanza estiva, no? Un'altra canzone che secondo me ricorda qualcosa a molti, molto evocativa per tantissimi, è quella di Umberto Tozzi, e questa è Notte Rosa.
1: Esatto.

0: c'è la canzone dei Velvet, dice obiettivi di un'estate e io riprendo il mio colore, cioè il colorito della pelle, della carnagione, è quello naturale nostro in realtà, è quello un poco, un pochino più scuro. Noi siamo mediterranei, ragazzi, noi abbiamo bisogno di calore. Quando arriva il sole, i primi giorni di sole, cioè i primi giorni di estate praticamente, noi cominciamo a ricaricarci tipo praticamente noi, i pannelli solari, è tipo quello, ecco, esattamente. Con queste tre canzoni noi ci dobbiamo salutare, no? Vabbè, ci dobbiamo salutare, è stato veramente un piacere stare con voi qui su Ritmo 80. Ciao a tutti amici, un abbraccio, ciao da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1985, Simple Minds, Sanctify Yourself.
2: You sanctify yourself, sanctify, be a part of me.
1: Dal 1989, Sidney Youngblood, Sit and Wait.
2: All we can do is sit and wait. All we can do is just sit and wait.
1: Dal 1983,

0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Ultravox, Sleepwalk e Roxette, It Must Have Been Love.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia, a Taranto. Due arresti e il sequestro di un'azienda zootecnica del valore di oltre 1 milione di euro nell'ambito dell'operazione I Giorni del Cielo, coordinata dalla Procura di Taranto. In carcere sono finiti padre e figlio, Giovanni e Carlo Giannico. L'inchiesta è partita dalla morte di un lavoratore indiano nel maggio 2024, precipitato da una pala caricatrice. Le indagini avrebbero fatto emergere un sistema di sfruttamento della manodopera straniera, con turni fino a 13 ore e paghe inferiori a 3 euro l'ora. Oltre a gravi violazioni delle norme sulla sicurezza e presunti reati ambientali legati alla gestione dei reflui zootecnici. 4 gli indagati, a vario titolo, per omicidio colposo aggravato, caporalato e reati ambientali. E ancora la cronaca, restiamo in Puglia. A Lecce una diretta social si è trasformata in una drammatica richiesta d'aiuto. Un uomo di 57 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la moglie davanti a una quarantina di persone collegate online. La minacciata è colpita con una statuetta di legno e con un candelabro in metallo. Un'amica, assistendo alla scena, ha subito allertato il 118 e la polizia. L'uomo avrebbe poi impugnato una pala, minacciando la donna con la frase «Ti seppellisco». All'arrivo degli agenti è stato bloccato e arrestato. La vittima, con trauma ed ematomi, ha rifiutato il ricovero in ospedale. Le indagini indicano che le violenze si sarebbero ripetute da tempo. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Good morning forever young.
8: Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: ready?
1: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Yeah. Eccoci qua, parte subito un altro Master Check 90, la corta, la short version su Ritmo 80. Ne ascolteremo tre anche oggi, così come succede ormai. Perché mi viene in francese. La cosa che facciamo veramente da molto, siamo contenti di farlo. Cominciamo subito con i TC92 con Funky Guitar da 91 e Master Check 90 su Ritmo 80 Forever Young. Welcome everybody, ciao, mandala subito, ciao.

0: Erano i TC92 con Funky Guitar. Adesso arriva la mia preferita, una di quelle che proprio mi hanno fatto amare la musica house di brutto. Interessa? Dillo.
1: No!
0: Arriva lui, uno di quelli che c'ha la faccia di quelli a cui non frega nulla, per esempio. Invece è impegnato da anni e anni e anni nella scena musicale house. E poi uno di quelli che insomma ha fatto grande questo genere, l'ha praticamente coinventato con i vari Frankie Knuckles e dintorni. So Terry featuring Martha Walsh. Quindi è Martha Lava? So Terry featuring Martha Walsh con Jocelyn Brown. E questo è Something Going On. Aggiungerei

0: questa puntata molto bella. Cazzo, come sei raffinato? Ecco, forse hai messo uno spruzzino di glitter sulla maschera, tutto giro. Vabbè, abbiamo chiuso con Tanya Louise, con Deep in You dal 94. Abbiamo cominciato questo giro con TC92 e Funky Guitar. Poi dopo c'era il Todd, mio amico Terry con Martha Wash, mi raccomando, Wash, e non altro. Vabbè, con Jocelyn Brown, quindi insieme le due belle smandrapate che hanno cantato col Todd. Cazzo, facevano 700 kg in due. Vabbè, poi dopo abbiamo chiuso con Tanya Louise e questa Deep in You dal 94. Questo Mastercheck 90 finisce qua. Intanto vi ricordo di sintonizzarvi, di andare sui vostri smartphones e di cliccare un bel like sulla nostra fanpage, e soprattutto interagire con noi e saperne anche qualcosa, se volete, sul nostro tour dating che ne stiamo facendo di date in giro per tutta la Little Italy. No, Little cosa, Little Italy a San Francisco, la Italy. Grazie a tutti, appuntamento per la prossima, ciao.
1: Mastercheck 90, Mastercheck con Cecco Corbasce e Daniels Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Pronti per cantare e ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 13:01.

0: Reggae Night. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Sono le 13:59.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Il pomeriggio della radio più bella del mondo, quella dei Forever Young, quella che si chiama Ritmo 80. Pronti?
4: I Ballatissimi.
3: Appunto, i Ballatissimi, i dischi più ballati negli ultimi 200 anni, li mandiamo qui nella, non tutti ovviamente, un po' ogni giorno, perché tanto dalle 14 alle 15 noi siamo sempre qua. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, che sono io, da Davide Ferrarini, che sta suonando. Il primo di oggi è di Cher, si chiama Billy.

Però dite la verità, quando ci mettiamo tiriamo fuori dischi che probabilmente avete dimenticato, ma che sono di una bellezza assoluta. Questo è di Living Joy, si chiama Follow the Rules, e alzi la mano chi lo ricordava, dai, l'abbiamo ballato tantissimo. Probabilmente il prossimo lo ricordate meglio, perché questo l'abbiamo ballato davvero all'eccesso e nella situazione giusta lo balliamo ancora. Sta arrivando Bob Sinclair, questa è Love Generation.

costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

intanto tutti ballavano facendo gli stessi passi, le stesse mossettine. Era anche simpatica la cosa, era un po' limbo anni 60, però funzionava. Wakefield, ovviamente, questa era Saturday Night.

pomeriggio di Ritmo 80. Buon pomeriggio ancora una volta da Sabino Pastore e anche da Novi vs Ignac. Il disco è Superstar, ma sicuramente l'avete riconosciuto perché non è che abbia tanti anni addosso. Qualcuno sì, ma tanti no. E adesso che suoniamo? Questo è bellissimo. Si chiama Chase the Sun, Planet

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

disco di Bobby Blanco, che è un po' a metà tra un brano disco proprio anni 70, qualcosa di un po' più funky con sta chitarrina, e il beat un po' più moderno, bello davvero. Bobby Blanco, il brano è 3 AM, adesso tutti in piedi se potete ovviamente, perché arriva JD, questa è Plastic Dreams.

0: qualche volta dovremmo provare a riflettere anche sui nomi che si davano questi che facevano dischi da ballare, tipo questa Ride in the Night. Questa è di Jam & Spoon, che se vogliamo tradurlo alla lettera, non si può fare altrimenti, è marmellata e cucchiaio. E quindi rimanda quando voi da bambini rubavate la marmellata col cucchiaio e la mamma vi rincorreva con un grosso randello, così timorosa del fatto che avrebbe dovuto portarvi dal dentista il giorno dopo praticamente. Però la marmellata era buona, l'abbiamo fatto tutti e quindi va bene così. Intanto noi chiudiamo qua l'appuntamento di oggi con i ballatissimi e torniamo domani alle 14 sempre qui su Ritmo 80. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80. Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
2: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985, Bruce Springsteen, Born in the USA. Dal 1982, U2, New Year's Day. Dal 1982, Cuba, Two

0: Spotify Tonight, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Master Check 90!
7: Jack 90, la storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
8: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
9: E nel weekend alle 20
8: in versione extended full show.
10: Master Jack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: musica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1980, Bob Marley, Could You Be Loved? Dal 1985,

0: dal 1980, Visage, Fade to Grey. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 16.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Depeche Mode, Strangelove e Fiorella Mannoia, Caffè Nero Bollente.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Face to face. Face to face.
8: Face to face. Due facce della stessa canzone. Originale o cover?
7: Face to face.
8: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
7: Face to face.
8: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, Love People, Not Labels.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Una sigla inconfondibile e grande musica internazionale. Insomma, questo è il succo della nostra Rit Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto come sempre a tutti quanti voi da Lele Procida. Ci occupiamo quest'oggi del mese di luglio del 2001 e cominciamo subito con la posizione numero 3 della nostra Rit Parade, occupata da Noelia con una hit storica, quella che si chiama Candela.

Jesus e Candela, il suono di Noelia alla numero 3 della Rita Rita del mese di luglio del 2001. Tutta da ballare la canzone che invece incontriamo alla posizione numero 2. Loro si chiamano Superman Lovers e il motivo

Ma che musica meravigliosa qui all'interno della Riff Parade su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Loro sono i Superman Lovers, alla posizione numero 2 con la stupenda Starlight. Ma attenzione, perché in vetta alla Riff Parade del mese di luglio del 2001 si piazzano gli Alcazar e i suoni sono quelli di Crying at the Discotheque.

0: canzone di Sheila and Baby Version riarrangiata e ripresa con molta furbizia da parte degli Alcazar, che con Crying at the Discotheque si piazzano al vertice della Hit Parade del mese di luglio del 2001. La nostra classifica termina qui, ma ritorna ogni giorno su Ritmo 80 nel doppio appuntamento da non perdere, quello delle 9.30 e quello delle 16.30, appuntamento al quale sicuramente non mancherete. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocida, vi aspetto qui per la prossima Hit Parade. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi

0: ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, Wan Chang, Dance All Day. Dance All Day Long. Dance All Day. Dal 1986, Michael Cretu, Gambit. Dal 1985, Glenn Frey, You Belong to the City. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora e alle 17.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.
1: Sono le 17.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Forever Young.
0: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: 80 gradi, esattamente. Proprio così si chiama il programma che stai ascoltando qui su Ritmo 80, la radio Forever Young. Le canzoni di tutte le estati, esattamente. E a presentarle quello che fa la voce impostata, quello lì, quel Marco Greco lì. Sì, in realtà sono io. Ciao. E iniziamo subito con la nostra playlist. Che bello il pezzo di adesso, che il primo che sta per partire è meraviglioso. Lei è Giulia.

coinvolti in qualcosa che abbia a che fare con l'estate, mi riempie di gioia di essere la vostra colonna sonora con questo pezzo, poi tra l'altro meraviglioso, di Giuni Russo. E adesso un altro italiano che mi piace molto, sto parlando di Alex Britti, e questa è Io con

dai per favore, sottolineo. Questo è un pezzo di Righella con i quali chiudiamo. E saluto Johnson, so che Johnson Righella ci ascolta veramente molto spesso. Non so se in questo momento qualcuno lo saluti da parte di noi di Ritmo 80. Ok, grazie a tutti da Marco Greco, alla prossima. Ciao.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Mix O'Clock hai ascoltato Matt Bianco, Sneaking Out the Backdoor e Lionel Richie, Say You Say Me.
1: Saluto da Nicolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
2: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, mi ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo per l'idea di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta, e vedere un Atalanta con le caratteristiche anche mentali abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite e che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, una squadra che si lottava tutte le partite, e quindi io spero si rivedano queste caratteristiche.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Forever Young. Tu che con ritmo 80 balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90. Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, App e su lovefm.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1980, Sister Sledge, All American Girls.
2: We're all American girls, and we love the life that we lead.
1: Dal 1984, U2, Pride, In the Name of Love.

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbace e Daniel's Jack.
1: Sono le 19:01.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Pet Shop Boys, Domino Dancing e Rolling Stones, Miss You.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della House. Ti racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Pasilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Zucchero, mandami il zucchero. Fallo, fallo, fallo.
1: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
2: Masterchef.
1: Masterchef 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Parte un altro Masterchef 90 su Ritmo 80, pronti anche in questa session di pura energia, vabbè, più o meno. Sì, stavolta sì. Cominciamo subito con un disco preziosissimo, prezioso, featuring Marvin, che è quello pelatone che si è praticamente criogenato perché è rimasto uguale con...
5: C'è proprio la tartaruga sotto. È anche antipatico quando canta. Onestamente mi sta su, sta un po' proprio sulla punta del...
6: Ci sta ascoltando.
4: Cominciamo subito con il simpaticissimo Marvin, va bene così? Che ha fatto da featuring a Prezioso con Tell Me Why. Dimmi perché, che bacca che tuo cazzo. Va bene, dal 99, Prezioso e Marvin, Tell Me Why, Masterchef 90.

0: hai piccato!
1: Un Bacala Symphony, l'hai scritto veramente di merda.
2: Perché?
1: Perché hai scritto Bacorlo. Invece che Beckerlo, vabbè, vabbè, e ti perdono, grazie.
2: Beckerlo,
1: devo scrivere Beckerlo. No, no, Beckerlo,
2: Beckerlo.
1: Vabbè, allora, allora, cioè, allora.
3: Che poi la roba peggio, la canzone. Sì, sì, fa più o meno così. Basta!

0: abbiamo chiuso anche questa bella puntata, abbiamo ascoltato un sacco di cose, molto energica, molto italiana, chiusa in tedesco, che ci sta anche, che facciamo un po' di cose internazionali, è praticamente la puntata cecco, perché è un po' italiana, un po' tedesca, esattamente come me, Iavol. Allora, abbiamo scaldato di cominciare, prezioso, allora, prezioso Vito Rimani, incontriamo Why, poi dopo Raffa e Picotto con Back of the Symphony, sai chi sembro, quello lì della pubblicità della Ricola che mi ha fermato alla dogana, qualcosa da dichiarare,
1: Ricola.
0: Abbiamo chiuso con Calcio Beat dalla Germania, Get Get It al 93, è stato veramente bello ascoltare un sacco di bel sound degli anni 90 anche in questo giro, grazie a tutti, da Cecco, l'appuntamento è per la prossima, purché restiate su Ritmo 80, ciao a tutti!
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We'll be back.
3: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sono le 20
1: e 2 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il nord Italia si trova ancora in una situazione favorevole allo sviluppo di temporali anche intensi. Dopo la nottata, l'arrivo di aria più fresca in quota entra infatti a contatto con una massa d'aria molto calda presente nei bassi strati, creando quindi le condizioni ideali per la formazione di fenomeni temporaleschi. Dopo una pausa nella giornata di sabato, si torna a parlare di instabilità nella serata di domenica, con sé temporali, fenomeni che abbasseranno non di poco le temperature, mentre al sud resiste ancora per le prossime 48 ore il gran caldo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Basilda. Sul ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1991, mentre parte la prima chiamata con un cellulare GSM, il DJ italiano Mr. Marvin, reduce dal successo riscosso sulla giovanissima Radio Italia Network, produce il suo primo singolo su etichetta DFC. Il 12 pollici si chiama Entity e scandisce il ritmo lento dell'ambient house. Basilda ti racconta la classic, suonata da Daniele Petronelli.

Il 1990 è l'anno in cui esce nelle sale cinematografiche Balla coi lupi, il film vincitore di 7 premi Oscar, diretto ed interpretato da Kevin Costner. Lo stesso anno, in discoteca, si balla Hold Me Back di Wes Bentley, che ancora oggi è considerato uno dei classici più rappresentativi della house music. Due anni prima, nel 1988, mentre a Roma viene presentata ufficialmente la nuovissima e innovativa Fiat Tipo, Kevin Saunderson, nel suo appartamento di Detroit, scrive una traccia strumentale con un synth Casio CZ5000. Si rende subito conto di avere tra le mani una grande idea e affitta uno studio per 24 ore per registrare una parte vocale di Paris Gray e la nascita di Good Life.

Siamo nel 1989, quando un produttore tedesco, Peter Slagwisch, con lo pseudonimo di Hit House, che altro non è che la traduzione in inglese del suo cognome, si innamora della musica house e si specializza nell'uso del campionatore. Ispirato proprio dagli Inner City e da music dei Montreal Sound, produce Move Your Feet to the Rhythm of the Beat, che diventa in breve tempo un successo internazionale. Passa poco più di un anno quando la cantante Alison Limerick, in collaborazione con Frankie Knuckles e David Morales, produce una traccia house che in poco tempo diventa mainstream. Il suo titolo

Nel 1986, per la prima volta, l'Italia si connette ad Internet. Il primo ping parte dal Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa. Nello stesso anno, la musica comincia a connettersi ad un mondo chiamato House, anche grazie a questo classico di Adonis, che con No Way Back è stato considerato il pioniere della Acid. Facciamo un bel salto nel tempo. Atterriamo nel 2001, anno in cui viene messa online Wikipedia, la prima enciclopedia libera scritta dagli stessi utenti. In quel periodo il duo francese Mojo produce Lady, Hear Me Tonight, prendendo in prestito la chitarra di Sub41 degli Chic. L'idea funziona. Il pezzo parte dalle piste house e raggiunge la vetta della classifica in Regno Unito, rimanendo alla numero 1 per 2 settimane. Subito dopo diventerà un successo in tutta Europa.

0: sono da poco iniziati gli anni 90, quando i Bizarre Inc. campionano Shelter Me dei Circuit. In realtà questo Playing With Knives verrà saccheggiato da molti produttori della dance made in Italy degli anni 90, che campioneranno ripetutamente diverse parti della traccia. Basilda. La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

sono Pasilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Pasilda. Restiamo all'inizio degli anni 90. Steve Mac e Damon Rockeford dei Nomad scrivono una traccia molto innovativa per il periodo, I Wanna Give You Devotion. Successivamente Steve Mac dirà che è stato tutto un incidente. Lui in realtà non aveva molta conoscenza delle macchine, non sapeva neanche come lavorare con i sequencer per ottenere il groove giusto, ma probabilmente la sua ingenuità è stata

parecchie controversie legali, che portarono all'interruzione della distribuzione del singolo, fino al raggiungimento di un accordo tra le varie case discografiche. Nel 1995 la Microsoft presenta il primo sistema operativo a 32 bit concepito per il grande pubblico e la nascita di Windows 95. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, il duo dei Daft Punk presenta il primo singolo di successo intitolato Da Funk. La traccia è assolutamente innovativa perché è caratterizzata da un solo riff e viene acclamata dalla critica, che invece aveva definito i loro primi lavori a Daft Punk Trash, ispirando probabilmente il nome del gruppo.

tutto il pianeta. Nel 1999 viene pubblicata online la prima versione del servizio di file sharing, Napster, che rende possibile lo scambio di file di piccole dimensioni tra gli utenti in possesso del software. Uno dei file MP3 più scambiato illegalmente quell'anno è Saturday, del cantante americano

Everybody Be Somebody diventa un tormentone nelle piste house e in breve tempo anche le radio cominciano a passarlo, trasformandolo in uno dei dischi più ballati dell'anno. Prendere spunto dalle tracce del passato è una consuetudine nel mondo del house ed è stato fatto anche nel 1986, quando Farley Jackmaster Funk, con il featuring di Daryl Pandy, rivisita una traccia del 1975 di Isaac Hayes. La stessa idea, nello stesso periodo, era venuta anche a Steve Silk Harley, che lavorò ad una versione house del pezzo originale senza ottenere grossi riscontri. La versione di Farley, ancora oggi, resta la più suonata.

0: House con influenze techno e nel 1987 con il suo progetto Rhythm is Rhythm tira fuori una vera bomba intitolata Strings of Life. La traccia in origine suonava a 80 bpm, ma senza pensarci troppo, May decise di aumentare di molto la velocità e di aggiungere percussioni e samples di violini. Un'intuizione geniale che negli anni ha reso Strings of Life un classico senza tempo. Basilda torna la prossima settimana, qui, su Ritmo 80. Basilda.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su aniplenitude.com.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: di Disco Mix è
1: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80, il viaggio nel tempo e nel ritmo,
1: tempo e ritmo,
0: guidato dai DJ di Ritmo.

0: Ritmo Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
2: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
1: OVS, Love People, Not Labels.

As he passes by, they all sigh.

0: Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Master Jack 90.
2: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
3: Master Jack.

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.
0: Il venerdì Disco Mix è... Disco Mix è... Disco Mix Friday.
2: Sveglia.